0: not winter, but I take this.
1: €9, hai visto? Paghi €9 e vai su.
2: Tanta roba.
1: E vai su a vederla dall'alto.